0: na marang amat tenung amretin ta cicit na rarandar ul ma dal kondruen mareke ara india ngol mai oi oi ra ara kokoro tondre mala cicit na marka perwala.
1: NATO Quake.